non è niente il mio confronto. Vedolo il senziagato, verso lui che non io conto. Sogni fuoco i miei sospiri, sogni bronzo i suoi desideri.

pennacchini, quel cappello, quella chiola, quell'aria brillante. Non piandrai farfallone amoroso,

avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai.